E per questo, dovete far da donne, cioè trattar l'amore a bagatelle, le occasioni belle non degnite a giammai, cambiare a tempo e ser costanti, con che tezzar, con grazia, prevedere la

ciò. Ma vorrei che anche voi, per gloria del bel sesso, faceste un po' lo stesso. Per esempio, i vostri cari medi sono andati alla guerra, infin che tornano.

0: Cosa dici? Io son stordita dallo spirito infernale di tal ragazza. Ma credimi, è una pazza. Ti par che sia buon caso di seguir suoi consigli? Oh certo, se tu pigli per rovescio il negozio. Anzi, io lo piglio per il suo vero dritto. Non credi tu, benetto, per due giovani ho mai promesse spose il far di queste cose.
1: Ella non dice che facciamo alcun male.
0: E mal che basta il far parlare di noi
1: quando si dice che vengono per te spena.
0: Oh, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla!

0: si manca di fe, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque,
1: fa un po' tu.
0: Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Che imbroglio nascer deve
0: con tanta precauzione.

0: correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diamine serpuo!
0: Tosto vedrete.

0: mascherata. Ah, anima via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante!
2: Amor, regale membra, vero amante! Da brave, incoraggiateli!
0: Andate! Liberi di topor quel che bramate!
2: Madama! Anzi, madame!
3: Parla pur tu!
2: No, no, parla pur tu!
4: Oh, cospetto del diavolo! Lasciate tra gli smorfi del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa. Fa tu con lei quel ch'io farò con questa.

0: pest control, Soho London pest control, Soho London pest control, Soho London pest control.
1: Giornata
2: caldetta anziché no,
1: che vinzo signor Buscelli.
0: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
1: Quei

0: Scherza o dice davvero? Questa picciola offerta ad accettare degnatevi.
1: Un cuore
0: è simbolo di quello tarde languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentati un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Adoro!
1: Per pietà!
0: Son

0: Amico, abbiamo vinto! Un ambo, un terno, una cinquina amico, fior di Ligia e la modesta in carne. Niente meno, nientissimo, sta attento e ascolta come fu.
1: T'ascolto, udì pur su.
0: Bel giardinetto, come eravam d'accordo, a passeggiar mi metto, le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti, al fine viensi all'amor.
1: Avanti!
0: Fingo labbra tremanti, fingo di pianger, fingo di morire al suo piede.
1: Bravo assai per mia fe, ed ella?
0: Ella da prima ride, scherza, mi burla.
1: E poi?
0: E poi finge di impietosirsi.
1: Ecco, spettaccio!
0: Al fine scoppia la bomba. Pura come colomba, il suo caro Guglielmo, ella si serba, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi a messaggio, che una femmina è senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, la sotto mi abbracci, per sì felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella, come sei diportata? Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di indorargli la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no! Tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

mi lascia! Sei tu pazzo? Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria. Nomi, tante promesse e lacrime e sospiri e giuramenti in sì pochi momenti come lenti occhi ho. Per Bacco io non lo so,

avanti, ricomincio a compatir, ricomincio a compatir. Io va bene al sesso vostro, lo sapete,

alla bocca e tutto il cuore. Ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti. È un vizietto seccatore. È un vizietto seccatore. Siete fame, siete amabili. Quante fuori scelvi di lei.

tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro.

0: Bravo. Questa è Costanza.
1: Andate, barbaro.
0: Per voi misero sono.
2: Via, se sarete buono vi tornerà l'antica calma. Udite, Fior di Ligia Guglielmo si conserva fedele e Dorabella infedela voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna fare delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo, un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merto.
2: E anch'io lo dico.
0: Intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volentieri. Pria però di pagarvo che facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
2: Abbiate pazienza. Infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel che io dirò. Venite, io

0: sasso!
1: Corpo di Satanasso, questo vuol dir saper! Tanto di raro noi poveri ragazze abbiamo un po' di bene che bisogna pigliarlo allor che viene. Ma ecco fior di leggi che c'è fo. Ciabrone, ecco per colpa vostra in che stato mi trovo. Cosa è nato, cara madamigella?

0: Com'è? Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccola, assassina, furfante, ladra, cogna!
1: Lasciamolo sfogar!
0: Dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
0: La mia fior... fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
2: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa!
0: Un poco di più merda! Cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto cerchiam di castigarle sonoramente!
1: Io so qual è! Sposarle!
0: Ah, vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno!
1: Dunque restare celibino eterno!
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi!
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre cornacche spennacchiate!
3: Ah, purtroppo!
2: Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son! Frattanto un'ottava ascoltate! Felicissimi voi se la imparate! Tutti accusano le donne e le

0: signori, tutto è fatto col contratto nuziale. Il notaio è sulle scale, ipso facto viverà.
1: Bravo, bravo, assessore!
0: Vuoi chiamarlo? Vuoi chiamarlo?

Si non lo va a parrai, tutta la pensa da magna. Si non lo va a parrai, tutta la pensa da magna. Non ci vai a monte per non fare che l'anchianata, non ci vai a monte per non fare che l'anchianata, prima di tacche poi di ponte, tutti gli giovani stanno a monte, prima di tacche poi di ponte, tutti gli giovani

E si ta da marataia, e si ta da marataia, si ta da marataia, tripe me ne ia da fa, si ta da marataia, tripe me ne ia da fa. Medet cavuli fa, viem trovallu pagliar, medet cavuli fa, viem trovallu pagliar, e ce ne am do fa far, ogni vun le cinghe fa.

vicinati. Buonasera a tutto quanto, chi ha Junghe parla e dice buonasera a tutta la bici, chi ha Junghe parla e sente buonasera a tutta la gente.